che devo dire. Che tu sei l'unico per me. Io sempre pensavo di non aver bisogno di nessuno. Non cercavo la convalida di nessun uomo. Ero felice da sola. Poi sei arrivato tu. Il mio mondo si è capovolto. Penso solo a te. Alla tua risata, al tuo sorriso. Stavo bene nella mia piccola bolla finché non l'hai fatta scoppiare. Eppure non mi sono mai sentita così a mio agio, così me stessa. E allora mi chiedo,

baby sfiesta, mi scende qualche dramma, chiudo gli occhi, faccio siesta. Ecco cosa tiene queste vibes, hai, sapere che ce l'ho, altrimenti arrovai. Prendi il binocolo, lo vedi oversee, ecco perché sono blessed, they just cannot see.